quando giungemmo. Terra nera, stivali di cuoio, malamente allacciati, e poi ci guardammo in silenzio per trovare, per ritrovarci dentro motivi profondi. Il solstizio arrivò a unire la nostra gente, la guerra è un destino, il terzo giorno ci spaventò.

legge eterna, vera religione dell'uomo. Alla fine sfondò i nostri retaggi e paure, ci lanciammo nel fuoco, in un teschio d'ambra intagliai

se ritorno là, sulla nerosse carne voglia, dissi toccami, ma non c'è che polvere sulla tua partenza, senza ritorno non mi passa.

Mi rivoglio indietro quell'attimo. Se guardo in su verso la pioggia, se nelle gocce che cadono il mio viso toccano, si svela il trucco, si chiude l'atto. Sul palcoscenico ancora dico, non mi passa.

bella. Con gli occhi della belva, il teschio sul maglione e il ferro stretto tra i denti. Marciamo in testa, per poi morire cantando, insieme su quel prato, così, così.